0: Anche questa settimana nei negozi Iadranca vi aspettano tante offerte. Pere Williams, 1 kg, solo 1,79 euro. Melone, 1 kg, 1,39 euro. Cipolle, 1 kg, solo 54 centesimi. Mini pane per sandwich, 250 grammi, 77 centesimi. Torta Trilogia, 1 pezzo, 1,46 euro. Pasta Barilla, vari tipi, 500 grammi, solo 99 centesimi. Filetto di pesce impanato Ledo, 240 grammi, 3,19 euro. E al reparto macelleria del Maxi Market, coscia di maiale disossata, 1 kg, 3,99 euro. E quarto posteriore di pollo, 1 kg, solo 2,59 euro. Per la vostra buona giornata.
1: Evo nas opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu. Bla, bla.

0: si nama, lošinjskim jedrima oko svijeta.
1: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
0: koncerti,
1: pomorske večeri,
0: radionice za velike i male,
1: scenski prikazi i izložbe,
0: te bogata gastro ponuda.
1: Poslušajte priču o primorki obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
0: A u džiru po Vali zaplovite malo lošinjskom uvalom u tradicionalnoj pasari.
1: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
0: Losinava od 5. do 19. rujna.
2: Ciao, sto cercando un souvenir. Qualcosa di autentico, fatto a mano, speciale.
3: E ho bisogno di un regalo per la mia famiglia. Qualcosa di locale e gustoso.
2: Il croccante di Lussino, l'orgoglio della nostra isola, dalla corte di Vienna fino al Guinness dei primati. Un dolce raffinato dei capitani lussignani, tradizionalmente spezzato con una spada, come simbolo di buona fortuna.
3: Questa tradizione locale è racchiusa perfettamente nel nostro souvenir premiato a livello internazionale, Crocantessa, un croccante alle mandorle in formato da viaggio, ideale da gustare personalmente o da regalare alle persone care. Potete trovare il croccante di Lussino Crocantessa presso la gelateria e pasticceria Moby Dick a Nerezine, a Lussin Grande e a Lussin Piccolo. E ricordate, spezzatelo per avere fortuna.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.

0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno cari ascoltatrici, cari ascoltatori, cari concittadini, cari ospiti. Siamo con voi con il primo giornale radio in lingua italiana del giovedì 3 settembre. Oggi con voi è Ileana. Come abbiamo detto, 3 settembre, 247esimo giorno del 2026, mancano 118 giorni alla fine dell'anno. Iniziamo con un pensiero su settembre. Il sole sorge più tardi e tramonta più lentamente, regalando sfumature dorate che invitano alla calma e alla nostalgia leggera. E queste sono le attualità locali. Le serate musicali di Ustrine si concludono questa sera con il concerto dei giovani violoncellisti. La prima edizione delle serate musicali di Ustrine giunge questa sera alla sua conclusione. Il pubblico potrà assistere al concerto dei trio di violoncelli formato da Mara Pustichki, Nela Novak e Marton Guzvani, allievi della scuola estiva di violoncello del professore Dalibor Crnogorac, che da anni si svolge proprio a Ustrine. Ospite della serata sarà Hanna Rabadan, studentessa dell'Accademia di Musica di Karlsruhe, e in programma sono musiche di Elgar, Bach, Vivaldi, Pocherini e di altri grandi compositori. Il concerto avrà inizio questa sera alle ore 19 nella chiesa parrocchiale di San Martino a Ustrine. Domani prende il via il 22esimo torneo internazionale di pallanuoto Dobri Dupin, il Delfino Buono. Da domani a domenica l'Ussimpiccolo ospiterà nuovamente uno dei più importanti eventi sportivi internazionali dell'Adriatico dedicati alle categorie giovanili. Alla 22esima edizione del torneo Dobri Dupin sono attesi 12 club provenienti dalla Croazia e da numerosi paesi europei. Nell'arco di 3 giorni nella Baia di Cigale si disputeranno numerose partite e il torneo sarà seguito anche con diretta streaming. Il torneo si svolgerà dunque domani, da domani 4 a 6 settembre nella Baia di Cigale. Domani raccolta volontaria del sangue. La Croce Rossa di Ussimpiccolo invita tutti i donatori abituali, ma anche chi desidera donare il sangue per la prima volta, a partecipare alla tradizionale raccolta del sangue. Ogni donazione può salvare una vita e gli organizzatori ricordano quanto sia importante mantenere adeguate le scorte di sangue. La raccolta si darà domani dalle ore 10 alle ore 16 presso la Casa Educativa Petizza di Ussimpiccolo. Sempre domani Ivan Šarić giocherà una simultanea all'Ussimpiccolo. Uno dei migliori sciacchisti croati, il grande maestro Ivan Šarić, sarà domani all'Ussimpiccolo per una simultanea di beneficenza. Tutti gli appassionati avranno l'opportunità di mettere alla prova il proprio talento sfidando uno dei protagonisti degli scacchi croati. Domani la partita inizierà dunque la partita simultanea di scacchi inizierà alle ore 19 sulla piazza principale della nostra città dell'Ussimpiccolo. Sempre domani, un ricco programma domani venerdì 4 settembre, una delle manifestazioni più estive più amate di Lussino ritorna anche quest'anno. La 6ª edizione della Cena con il Pescatore offrirà una serata dedicata alla tradizione marinara, alle specialità di pesce e alla convivialità in riva al mare. L'intrattenimento musicale sarà affidato al gruppo Venus. La manifestazione si terrà domani venerdì 4 settembre a partire dalle ore 19 nella Baia di San Martino, nella nostra città dell'Ussimpiccolo. Questo fine settimana inizia l'Ossinava. Sabato prenderà il via l'Ossinava, il festival del patrimonio marittimo dell'isola di Lussino, con le vele lussignane intorno al mondo, che nelle prossime 2 settimane proporrà regate di imbarcazioni tradizionali, mostre, laboratori, dimostrazioni di antichi mestieri marinari, escursioni gratuite in barca, conferenze e concerti. L'apertura del festival sarà accompagnata dalla sfilata delle majores di Lussino e dei partecipanti alla regata delle passere a remi. Qui seguiranno la regata delle passere, la regata dei mastelli, numerose mostre e il concerto serale del gruppo TBF a Lussingrande.
0: Previsioni del tempo.
1: St- Stabile, sereno, soleggiato, vento debole, Deborah, e nord-ovest, mare poco mosso, visibilità ottima, temperatura dell'aria massima per oggi 32 gradi centigradi, temperatura del mare tra 26 e 28. Per domani sempre stabile, sereno, con nubi sparse, vento da debole a moderato, Deborah, e nord-ovest, mare poco mosso, temperature ancora in lieve aumento. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, terminiamo il primo notiziario in lingua italiana con un pensiero come di solito. Anche oggi alzati e sorridi, ignora chi ti critica, sii indifferente a chi ti invidia e dona tutto il tuo cuore a chi resta al tuo fianco, nonostante tutto e tutti. Buona giornata.
0: E il notiziario.
2: Sentimenti annebbiati. Io che provo a calmarti, raccolgo quei vetri di un cuore distrutto, ne faccio diamanti. Ma certe volte non parli, ti cerco e scompari. Io che rimango nel letto e rovescio un Campari. E tu neanche ti accorgi più, tu neanche ti accorgi più.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Oggi con voi Leana con l'ultimo notiziario in lingua italiana del giovedì 3 settembre. Oggi il sole è sorto alle 6:27 minuti e tramonterà fra qualche minuto alle 19:36. Il giorno dura oggi 13 ore 9 minuti, la notte durerà 10 ore 51 minuti. La Chiesa Cattolica festeggia oggi San Gregorio Magno. E queste sono le attualità locali. Domani raccolta del sangue a Russimpiccolo. La Croce Rossa di Russimpiccolo invita tutti i donatori abituali, ma anche chi desidera donare il sangue per la prima volta, a partecipare alla tradizionale donazione del sangue. Ogni donazione può salvare una vita e gli organizzatori ricordano quanto sia importante mantenere adeguate le scorte del sangue. La raccolta si terrà domani dalle ore 10 alle ore 16 presso la Casa Educativa Petiza di Russimpiccolo. Sempre domani Ivan Šarić giocherà una simultanea a Russimpiccolo. Uno dei migliori sciacchisti croati, il grande maestro Ivan Šarić, sarà domani a Russimpiccolo per una simultanea di beneficenza. Tutti gli appassionati avranno l'opportunità di mettere alla prova il proprio talento sfidando uno dei protagonisti degli scacchi croati. La simultanea inizierà domani alle ore 19 in piazza principale della nostra città. Domani prende il via il 22esimo torneo internazionale di pallanuoto Dobri-Dupin. Da domani a domenica Russimpiccolo ospiterà nuovamente uno dei più importanti eventi sportivi internazionali dell'Adriatico dedicati alle categorie giovanili. Alla 22esima edizione del torneo Dobri-Dupin e Delfino Buono sono attesi 12 club provenienti dalla Croazia e da numerosi paesi europei. Nell'arco di 3 giorni nella Baia di Cigale si disputeranno numerose partite e il torneo sarà seguito anche con dirette streaming. Il torneo dunque si svolgerà da domani venerdì 4 a domenica 6 settembre nella Baia di Cigale di Russimpiccolo. Torna alla cena con il pescatore. Una delle manifestazioni estive più amate di Lussino ritorna anche quest'anno. La 6ª edizione della cena con il pescatore offrirà una serata dedicata alla tradizione marinara, alle specialità di pesce e alla convivialità in riva al mare. L'intrattenimento musicale sarà affidato al gruppo Venus. La manifestazione si terrà domani a partire dalle ore 19 nella Baia di San Martino, a Russimpiccolo. Questo fine settimana inizia l'Ossinava, il Festival del Patrimonio Marittimo dell'Isola di Lussino, che nelle prossime 2 settimane proporrà regate di imbarcazioni tradizionali, mostre e laboratori, dimostrazioni di antichi mestieri marinari, escursioni gratuite in barca, conferenze e concerti. Il festival inizierà sabato alle ore 10 sulla riva dei Capitani di Lussino, a Russimpiccolo. Inizia la preparazione della festa della Natività della Beata Vergine Maria. La parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria inizierà questo fine settimana il tradizionale triduo di preparazione alla festa del 8 settembre. I fedeli sono invitati a partecipare alle confessioni, alla recita del rosario e alla Santa Messa in onore di San Romolo sabato, con patrono di Russimpiccolo. Dunque il primo giorno del triduo si terrà sabato, le confessioni inizieranno alle ore 19, il rosario alle 19:30 e la Santa Messa alle ore 20, il tutto nella chiesa parrocchiale della Natività della Beata Vergine Maria a Russimpiccolo.
0: E il notiziario. Previsioni del tempo.

previsioni meteo per domani. Venerdì 4 settembre, stabile e sereno con nubi sparse, vento da debole a moderato di bora e nord-ovest, mare poco mosso, visibilità ottima, temperature ancora in lieve.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana. Oggi con voi Eleana con l'ultimo notiziario in lingua italiana del giovedì 3 settembre. Oggi il sole è sorto alle 6:27 minuti e tramonterà fra qualche minuto alle 19:36. Il giorno dura oggi 13 ore 9 minuti, la notte durerà 10 ore 51 minuti. La Chiesa Cattolica festeggia oggi San Gregorio Magno. E queste sono le attualità locali. Domani raccolta del sangue a Russin Piccolo. La Croce Rossa dell'Ussin Piccolo invita tutti i donatori abituali, ma anche chi desidera donare il sangue per la prima volta, a partecipare alla tradizionale donazione del sangue. Ogni donazione può salvare una vita e gli organizzatori ricordano quanto sia importante mantenere adeguate le scorte del sangue. La raccolta si terrà domani dalle ore 10 alle ore 16 presso la Casa Educativa Petiza di Ussin Piccolo. Sempre domani Ivan Šarić giocherà una simultanea all'Ussin Piccolo. Uno dei migliori sciacchisti croati, il grande maestro Ivan Šarić, sarà domani all'Ussin Piccolo per una simultanea di beneficenza. Tutti gli appassionati avranno l'opportunità di mettere alla prova il proprio talento sfidando uno dei protagonisti degli scacchi croati. La simultanea inizierà domani alle ore 19 in piazza principale della nostra città. Domani prende il via il 22esimo torneo internazionale di pallanuoto Dobri-Dupin. Da domani a domenica l'Ussin Piccolo ospiterà nuovamente uno dei più importanti eventi sportivi internazionali dell'Adriatico dedicati alle categorie giovanili. Alla 22esima edizione del torneo Dobri-Dupin, il Delfino Buono, sono attesi 12 club provenienti dalla Croazia e da numerosi paesi europei. Nell'arco di 3 giorni nella Baia di Cigale si disputeranno numerose partite e il torneo sarà seguito anche con dirette streaming. Il torneo dunque si svolgerà da domani venerdì 4 a domenica 6 settembre nella Baia di Cigale di Ussin Piccolo. Torna alla cena con il pescatore. Una delle manifestazioni estive più amate di Lussino ritorna anche quest'anno. La 6ª edizione della cena con il pescatore offrirà una serata dedicata alla tradizione marinara, alle specialità di pesce e alla convivialità in riva al mare. L'intrattenimento musicale sarà affidato al gruppo Venus. La manifestazione si terrà domani a partire dalle ore 19 nella Baia di San Martino, a Ussin Piccolo. Questo fine settimana inizia l'Ossinava, il Festival del Patrimonio Marittimo dell'Isola di Lussino, che nelle prossime 2 settimane proporrà regate di imbarcazioni tradizionali, mostre, laboratori, dimostrazioni di antichi mestieri marinari, escursioni gratuite in barca, conferenze e concerti. Il festival inizierà sabato alle ore 10 sulla riva dei Capitani di Lussino, a Ussin Piccolo. Inizia la preparazione della festa della Natività della Beata Vergine Maria. La parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria inizierà questo fine settimana il tradizionale triduo di preparazione alla festa del 8 settembre. I fedeli sono invitati a partecipare alle confessioni, alla recita del rosario e alla Santa Messa in onore di San Romolo sabato, con patrono di Ussin Piccolo. Dunque il primo giorno del triduo si terrà sabato, le confessioni inizieranno alle ore 19, il rosario alle 19:30 e la Santa Messa alle ore 20, il tutto nella chiesa parrocchiale della Natività della Beata Vergine Maria a Ussin Piccolo.
0: Previsioni del tempo.

0: Le previsioni meteo dicono che il tempo rimane stabile e sereno con nubi sparse, vento da debole a moderato di bora e nord-ovest, mare poco mosso, temperature in lieve aumento. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, terminiamo questo ultimo notiziario della giornata come di solito con un pensiero. Il segreto per vivere meglio è lasciarsi scivolare tutto di dosso: cattiverie, delusioni, critiche, persone. L'indifferenza in certe situazioni è sempre la miglior cosa. Da parte nostra vi auguriamo una bellissima serata e a risentirci.
1: Il notiziario.